Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono sempre state lì.

Come è cominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo inseguito e perso le tracce del loro volo. Anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chissà dove è cominciato tutto.

lasciano tracce impercettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite.

Serio.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filelander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 di replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: save you.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

happiness. Proprio lì, da te, c'è un posto caldo dove sciolgo la malinconia, che sono nudo quando sono con te. C'è una casa e dietro cosa c'è?

Ma cosa vuoi di più? Questa musica

happiness. Niente repliche. Sacchi e plastica. E tu dimentica che sono solo quando sono con te.

Globster presenta File Under, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Half crushed by the car, dragged.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

bugiarda e inabitata aria, infinito confine di esili volontari, testimone dell'invisibile. Ti avevo detto di tacere.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

dice che siamo stressati. In Italia non si vive. Arriva a fine giornata, tocca, fa cose cattive. Siamo tutti per le strade, a litigare da capocciate. Ma io so che in fondo al cuore la poesia vuoi l'ascoltare.

just panicked. Now let him do it.

46 minuti dopo le ore 22, in perfetto orario, sta partendo, sta decollando, sta salbando la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente appunto sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start, la vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, direttamente dal sito in internet, direttamente dal web all'indirizzo www.radiostart.it. Sounds like freedom!

terzo dei quattro venerdì notte che passiamo insieme in questo torrido agosto dell'anno solare anno domini da calendario terzo millennio Wagyu dopo Cristo 2026. È la notte di venerdì 21 agosto 2026, sta partendo, sta salbando, perché nu salbem, è importante sempre ricordarlo. Sta decollando la nuova puntata di Super Soul. Per voi in console Spartaco Superanima, speaker e DJ, DJ e speaker. E questa, udite udite, è la puntata numero 405. 405esima puntata del vostro programma radiofonico notturno in diretta il venerdì notte. Dalle ore 22.45 alle 2 meno un quarto del mattino, chiaramente l'orario, il discorso dell'orario temporale è rapportato alla pianeta dell'Unione Europea. Stiamo insieme per 180 minuti fino alle 2 meno un quarto del mattino, 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte e non solo, in replica poi la domenica successiva dalle ore 13 alle 16 si pranza insieme. E quindi questa domenica, domenica 23 agosto Wagyu, alle 13 puntuali arriva inesorabile Spartaco Superanima, DJ e speaker, speaker e DJ con la replica del Super Soul, della puntata di Super Soul andata in onda il venerdì notte precedente. Ma tutto questo non sarebbe possibile se non ci fosse lui, se non ci fosse di lei, il grandissimo, reverendo, The King, The Marvelous, il magnifico rettore del pianeta della musica, Marvin Gaye, The Marvelous. Dall'album del 1971, What's Going On, Motown Records.

capolavoro assoluto della storia della musica, che personalmente considero nella top 5 tra le prime posizioni per quanto riguarda gli album della storia della musica prodotti a livello mondiale, comprendendo, includendo tutti i generi, insomma, What's Going On e tanta roba, Wagyu. Un concept album, un vinile da paura con contenente 9 tracce che vedeva la luce nel lontano 21 maggio 1971, quando la Motown stava esplodendo come etichetta discografica per quanto riguarda i capolavori della black music e dintorni, ma Marvin Gaye ha portato davvero tanto lustro a questa grandissima realtà tutta americana, grandiosa, grandissimo The Marvelous. 9 tracce da paura per un concept album davvero inarrivabile, ineludibile, ineluttabile, imprescindibile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno.

Siete ben ritrovati, ben risentiti. Ovunque voi vi troviate, in ogni parte del globo terrestre, un grande abbraccio, quello che Spartaco Superanima vi irradia via etere, on web. Siamo una web radio, non esistono confini, longitudini, latitudini, non esistono differenziazioni di colori della pelle, di razze, di religioni. Ci siamo noi e voi, voi e noi, così come dovrebbe essere il mondo, l'umanità. E invece... Ma è un grande viaggio anche quello di questa notte, quindi sin da ora buon viaggio, boa vida, boa noite. È la notte di venerdì 21 agosto 2026. Nuova puntata, la numero 405esima di Super Soul. Per una storia, un viaggio d'amore iniziato nel lontano giovedì, era di giovedì notte, giovedì sera, giovedì notte, 5 ottobre 2017, quando la radio aveva visto la luce da qualche poche settimane.

0: Siamo dunque una web radio, non siamo presenti chiaramente in modulazione di frequenza stereo in FM come le radio insomma tradizionali, ma è importante ricordare che poi il futuro della radio è praticamente questo qui, il futuro abbastanza immediato, quello appunto via web. E come radio web dobbiamo cercare di essere presenti quanto basta, senza esagerare, sui social, e quindi quelli che vanno per la maggiore. Ci trovate chiaramente su Facebook, mi raccomando, Wagyu Marcum Man con i like, per noi molto molto importanti, come specchio del vostro gradimento nei confronti delle nostre proposte radiofoniche, musicali e non solo. Oltre che su Facebook ci trovate poi su X,
1: who really cares?
0: E poi ancora su Instagram.
1: Save a world in despair. Who really cares?
0: Ci ascoltate, ci potete ascoltare gratuitamente da vari applicativi, probabilmente quelli che vanno per la maggiore per quanto riguarda i sistemi iOS ed Android sui vostri device. Sono TuneIn, TuneIn e Radiogram.
1: Bells won't be ringing.
2: No bells won't be ringing.
1: Who really cares?
2: Who really cares?
1: Who's willing to try?
2: Who is willing to try?
1: To save a world.
2: To save the world.
0: To save the world, cantava il grandissimo Marvin Gaye The Marvelous nel lontano 1971.
1: When I look at the world,
2: when I look at the world,
1: God fills me with sorrow.

con Save the Baby, la grandissima magia musicale di questo capolavoro, Wagyu assoluto inarrivabile. Save the Baby, 1971, What's Going On, Marvin Gaye, The Marvelous.

è sul binario zero, insomma è in arrivo di Radio Start, è in arrivo un trittico da paura. God is Love, Mercy Mercy Me, Right On, con il quale poi brano salutiamo il grandissimo Marvin Gaye. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite. Tanta roba, Wagyu. Sarà un grande viaggio anche quello di questa notte. E poi le premesse con Marvin Gaye sono sempre pazzesche e soprattutto garantite. Andiamo a colpo sicuro, stiamo in una botte di ferro, Wagyu. Sentite che roba, eccolo. Che il groove sia con voi e con i vostri spiriti.

Ma quanta bellezza, magnificenza in questi solchi di questo gran vinile. Noi solitamente salutiamo il grandissimo reverendo con questo capolavoro Right On. Sentite la sezione ritmica, un particolare ascolto al groove.

praticamente 10 minuti dopo le ore 23. In diretta notturna sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita Radio Start, per l'appunto www.radiostart.it. In questa ennesima notte torrida agostana, oramai di fine agosto, con un'aria che sembra già quasi durante il giorno anche il colore del nostro mare Adriatico, nella nostra Pescara, sembra già quasi un po' settembrino, ma l'unico dato certo è che il caldo ci continua, l'afa insopportabile anche la notte ci continua ad attanagliare. Ma noi siamo sempre qui a mettercela tutta per cercare di regalarvi le good vibes. Non solo il venerdì notte, quindi l'invito è quello di, nell'ambito di Super Soul, e quindi l'invito è quello di andare sul sito a scoprire, a curiosare, a spulciare quello che è poi il palinsesto all'indirizzo www.radiostart.it. Il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Come vi si apre l'home page? Trovate subito le info, le immagini sui programmi, sui programmisti. Per l'appunto, in una sola parola, il palinsesto. Ce n'è davvero per tutti i gusti, wagyu, provare per credere, parola di Spartaco. Chiaramente, essendo anche nel mese di agosto, c'è un discorso anche di pausa obbligatoriamente festiva per quanto riguarda alcuni programmi, però c'è anche chi sceglie, come il sottoscritto, di andare imperterrito, inesorabilmente avanti. E questa notte andiamo avanti partendo con un po' di sano soul, rhythm and blues. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, wagyu!

E siamo partiti con il brano intitolato Give Me Your Love della straordinaria Barbara Mason. Loro sono The Intruders.

E anche questa notte in avvio di viaggio stiamo lasciando parlare esclusivamente la qualità sonora. Wagyu! Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite! Super Soul! Radiostart.it. Il venerdì notte, in replica la domenica alle ore 13, è lo Spartaco Superanima Show!

grandi classici del pianeta Soul, Rhythm and Blues, in apertura di viaggio per questa notte, Wagyu. Come spesso poi è accaduto negli ultimi tempi, tornerà anche questa notte la rubrica nella rubrica, lo spazio nello spazio, Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario. Si parla di difesa degli animali sempre più massacrati, bistrattati, maltrattati dal vero animale che è l'uomo, ma si parla anche di biodiversità, di ecosistemi, di microclimi, di salvaguardia.

e ci siamo regalati questo gran bel brano di Lou Johnson. Ventuno minuti, quasi 20 alla mezzanotte.

E ci siamo regalati i grandi The Triumph in arrivo sul binario zero The Glories. È un grande viaggio anche quello di questa notte, Wagyu. Ci stiamo avvicinando al nuovo giorno, daremo il benvenuto tra qualche minuto a sabato 22 agosto.

Si sta avvicinando il nuovo giorno, questa è una bellissima versione di Oh Happy Day. Speriamo bene, Wagyu.

Bellissima versione di questo brano immortale, davvero eterno. Ce la siamo regalata con la The Edwin Hawkins Singers. Stiamo entrando nel nuovo giorno, questione di secondi, benvenuto quindi. Sabato 22 agosto 2026, sempre sintonizzati sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start, www.radiostart.it, Sounds Like Freedom. La puntata numero 405esima di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, lo Spartaco Superanima Show. Ci regaliamo un po' di sani Pink Floyd con il grande capolavoro intitolato Hey You, ma ne seguiranno altri per entrare in un'atmosfera un po' più notturna, più intima, più da fine estate. Buon viaggio, boa vida, boa noite.

23 minuti dopo la mezzanotte, anche questa notte, in questo viaggio molto notturno in compagnia dei Pink Floyd straordinari, stiamo lasciando parlare la musica, Wagyu, la qualità sonora della musica. David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters, Richard Wright, nei primissimi periodi il grandissimo Syd Barrett. Pink Floyd. Dopo il capolavoro Wish You Were Here non poteva che arrivare Time. Grandi capolavori della storia della musica, anche questa notte nell'ambito di Super Soul. Solo su Radio Star. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite. E buon proseguimento d'estate, Wagyu. Ancora lunga e torrida. Ma noi ci siamo a mettercela tutta per regalarvi le good vibes. E voi? Voi che siete dall'altra parte, ovunque voi vi troviate. Un grande abbraccio. Um abraço.

E dopo il grande capolavoro che ci siamo regalati poc'anzi, questa è la bellissima Money. Pink Floyd.

E su queste magiche note molto notturne dei grandiosi Pink Floyd, davvero eterni, immortali, siamo entrati anche nell'ultima ora di programmazione musicale anche per questa notte. Sta partendo in questo momento la rubrica nella rubrica, lo spazio nello spazio, Animal House. La prima notizia ci proviene questa notte dagli amici di Greenpeace. Tutti insieme possiamo provare a salvare la vita del Mediterraneo. Il Mediterraneo ha bisogno di persone che scelgano di proteggerlo. Ogni giorno nel Mediterraneo documentiamo, noi di Greenpeace, una realtà difficile da accettare. Un mare pieno di vita che sta diventando una trappola per gli animali che lo abitano. Durante le nostre attività di ricerca e monitoraggio emergono storie che raccontano quanto sia urgente intervenire, come quella delle tartarughe marine, per esempio. Per loro una busta di plastica che galleggia tra le onde può sembrare una medusa e la ingoiano, un errore che può essere fatale. Gli studi scientifici ci dicono che nel Mediterraneo occidentale l'83% delle tartarughe marine analizzate ha ingerito plastica, più di 8 su 10 esemplari. Questo la dice lunga su quanto grave sia l'inquinamento che ferisce il nostro mare. Si tratta di rifiuti che si accumulano nell'organismo degli animali, impediscono loro di nutrirsi e possono causare un blocco intestinale anche mortale. Ma la plastica non è l'unica minaccia che Greenpeace sta combattendo. Nei nostri mari ci sono anche le cosiddette reti fantasma, attrezzi da pesca abbandonati che continuano ad intrappolare e uccidere animali da anni, troppi anni. E per esempio, tra le vittime ci sono anche i capodogli, giganti del Mediterraneo che possono immergersi nelle profondità del mare, ma che nulla possono contro una rete di nylon che impedisce loro di tornare in superficie per poter respirare e quindi per poter continuare a vivere. Le ricerche sui cetacei spiaggiati lungo le coste italiane hanno rivelato una situazione veramente drammatica. Tutti i capodogli analizzati presentavano segni di interazione con attrezzi da pesca e il 72% era rimasto intrappolato nelle stesse reti. Ed è anche per questo che noi di Greenpeace vogliamo continuare ad agire con più forza, perché conoscere il problema è il primo passo, ma fermarlo richiede presenza sul campo, ricerca, pressione politica e persone pronte a sostenere questo lavoro. E noi tutti possiamo essere parte di questo cambiamento, perché vorremmo provare a creare oasi sicure, proteggere tartarughe e cetacei attraverso la difesa di aree marine protette, dove possano vivere e riprodursi lontano, molto lontano dalle minacce più gravi. Finanziare anche la ricerca, quindi sostenere missioni scientifiche, monitoraggi e raccolte di dati fondamentali per capire cosa sta accadendo ai nostri mari e trovare finalmente soluzioni efficaci. Per poter fermare la plastica, combattere quindi alla fonte l'inquinamento che soffoca gli animali marini, attraverso campagne, denunce e pressione sulle aziende e sulle istituzioni stesse. Il Mediterraneo non può aspettare, noi non possiamo aspettare, se abbiamo tutti a cuore la salute del mare e degli animali che lo abitano. Ogni giorno senza interventi significa nuovi animali esposti a plastica, reti abbandonate e minacce che possiamo prevenire. E noi di Greenpeace possiamo sicuramente continuare a difendere il Mediterraneo e le creature straordinarie che lo abitano, che ci vivono, è in pericolo appunto che lo abitano, perché una tartaruga non può distinguere una medusa da una busta di plastica,
Un capodoglio non può liberarsi da solo da una rete fantasma. Il mare non può respirare se soffocato dall'inquinamento, ma Greenpeace può intervenire e cambiare il destino di migliaia di animali marini e restituire al Mediterraneo salute, bellezza, futuro.

È la seconda delle tre notizie, che delle tre pillole di notizie che questa notte compongono Animal House. Ci arriva sempre dagli amici di Greenpeace. Una foresta grande quanto la Francia rischia di essere distrutta. Avevano promesso di proteggerle, ma abbiamo scoperto che le foreste del bacino del Congo stanno per essere consegnate nelle mani sporche di aziende fossili e minerarie. Altra tristissima notizia: nella Repubblica Democratica del Congo, una foresta grande quanto la Francia rischia di essere aperta a trivellazioni e miniere. Non è un'ipotesi, è ciò che emerge dal nuovo report di Greenpeace Africa, che denuncia come una delle più grandi iniziative di protezione delle foreste al mondo, il corridoio ecologico Kivu-Kinshasa, sia minacciato dal profitto. Quello che abbiamo scoperto è sconvolgente: un territorio immenso che si estende dalla regione orientale del Kivu fino a Kinshasa, oltre 544.000 chilometri quadrati di foreste e torbiere estese quanto tutta la Francia, è un progetto di conservazione della natura nato nel 2025 per proteggere uno degli ecosistemi più ricchi del pianeta. Perché è così prezioso questo corridoio verde, dove vivono alcuni degli animali più straordinari della terra, come il gorilla di Grauer, l'elefante di foresta africano, lo scimpanzé e molte altre specie uniche? Fa parte delle preziosissime foreste del bacino del Congo, che costituiscono la seconda foresta pluviale tropicale più estesa del mondo, dopo chiaramente l'Amazzonia. Ecosistemi unici che contribuiscono a proteggere il clima del pianeta, immagazzinando enormi quantità di carbonio e custodendo una biodiversità insostituibile. Eppure questo corridoio ecologico rischia di essere completamente sacrificato. A pochi mesi dalla sua istituzione, il governo della Repubblica Democratica del Congo ha annunciato l'avvio di bandi per l'assegnazione di licenze petrolifere. La nostra indagine ha rivelato una realtà molto allarmante. Il 72% del corridoio ecologico Kivu-Kinshasa ricade all'interno di aree messe a gara per le licenze petrolifere. Oltre 12,3 milioni di ettari sono interessati da concessioni minerarie e circa 6,5 milioni di ettari di torbiere, ecosistemi fondamentali perché immagazzinano enormi quantità di carbonio, sono minacciate dalle stesse attività estrattive. E dicono, insomma, di voler proteggere queste foreste, ma la verità è che stanno valutando di aprirle a nuovi progetti di estrazione di petrolio, gas e minerali pericolosissime. Vorremmo quindi sostenere le nostre indagini indipendenti, noi di Greenpeace, per portare alla luce ciò che le grandi industrie vorrebbero nascondere, nel tentativo di difendere e salvaguardare le grandi foreste del pianeta e gli ecosistemi che custodiscono la vita e la storia di antiche comunità. Per provare a fermare tutti insieme quei governi e multinazionali senza scrupoli che trattano la natura come una risorsa da saccheggiare. È l'ennesimo paradosso di un sistema in cui la corsa al profitto non conosce limiti, nemmeno davanti a una delle ultime grandi foreste tropicali del pianeta, nemmeno davanti agli animali che la abitano, nemmeno davanti ai popoli indigeni e alle comunità locali che da generazioni custodiscono questi territori e rischiano di perdere la propria terra, la propria cultura, la propria vita, il proprio futuro. Quello che accade
nelle foreste del bacino del Congo riguarda anche noi, chiaramente. Non sono foreste qualsiasi, è come se parlassimo della tanto mal bistrattata Amazzonia. Quando ecosistemi come questo vengono distrutti, perdiamo tutti, sotto tutti i punti di vista. Perdiamo una barriera naturale contro il cambiamento climatico, perdiamo biodiversità, perdiamo i microclimi, gli ecosistemi, perdiamo una parte del futuro che lasceremo alle nostre prossime future generazioni. Ma grazie alle nostre indagini, per noi di Greenpeace, possiamo portare queste minacce alla luce, possiamo raccogliere prove, possiamo denunciare chi mette gli interessi economici davanti alla protezione della natura. Questo è il momento di fare pressione su governi, aziende e investitori perché fermino nuovi progetti estrattivi e rispettino i diritti delle comunità che vivono in questi territori. Ecco, questa è una di quelle battaglie che non possiamo proprio perdere. Assolutamente no.

Terza ed ultima notizia nell'ambito di Animal House ci proviene dai grandi, grandiosi amici di Human Words for Animals. Con il Malbuk, l'ultimo dei tre giorni, Boknal, a base di carne di cane, si concludono per sempre in Corea del Sud. Dopo anni di campagne condotte da Human Words for Animals, insieme ad altre organizzazioni animaliste, l'Assemblea Nazionale ha approvato il divieto che dal 2027 renderà finalmente illegale allevare e macellare cani per la loro carne in tutto il paese. Ma la storia non finisce qui. Si stima che siano ancora 24.000 i cani rinchiusi in migliaia di allevamenti sparsi per il paese in attesa che il divieto entri pienamente in vigore. Fino ad allora questi animali continueranno a vivere in condizioni terribili, a rischio di essere venduti e macellati. E Boknal non sono un caso isolato. In molte altre parti dell'Asia il crudele commercio di cani e gatti da carne continua a mietere vittime ogni giorno. Per questo non possiamo abbassare la guardia, non possiamo smettere di far sentire la nostra voce ovunque questa pratica sia ancora, purtroppo, ahimè, ai noi, consentita. Sul sito degli amici di Human World for Animals c'è chiaramente una petizione da poter firmare, è presente già da diverso tempo e quindi l'invito è quello di firmare la petizione per aiutarci a porre fine al traffico di cani e gatti destinati al commercio della loro carne in Asia. Insieme, tutti insieme, combatteremo per proteggere sempre gli animali, sempre, ovunque, comunque e dovunque, dai cani che soffrono per il commercio della loro carne, alla fauna selvatica costretta ad affrontare quotidianamente pericoli mortali a causa dei bracconieri, agli animali nei laboratori di ricerca e negli allevamenti intensivi. Noi di Human World for Animals continueremo a proteggerli da ogni forma di crudeltà, ovunque si trovino e in qualsiasi momento.

e si conclude anche per questa notte. Lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica, Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che Così parlò per voi nell'ambito di Super Soul, Così parlò per voi nell'ambito dello Spartaco Super Animal Show, Così parlò per voi nell'ambito di Animal House, Spartaco Super Anima, Speaker e DJ, DJ e Speaker, Parola di Spartaco.

grandi capolavori della storia della musica mondiale. I grandissimi, grandiosi, inarrivabili, eternei, eterni, eterei, notturni. Pink Floyd. Buon viaggio, Wagyu, boa vida, boa noite. Sonorità immortali. In particolar modo a quest'ora della notte. Super Soul. Radio Star.

E dopo questo capolavoro intitolato Brain Damage, salutiamo almeno per questa notte, solo per questa notte, i grandiosi Pink Floyd con quest'altro capolavoro intitolato Eclipse.

E ci siamo regalati i grandiosi Steppenwolf con il brano intitolato Born to be Wild. Questa è Suki Suki. L'alba dello stoner rock while you.

Sta partendo Ho Chi Coci Man, un brano firmato capolavoro dal grande Willie Dixon. Loro sono gli Steppenwolf. Tanta roba, wagyu. Un blues, rock blues a quest'ora della notte. Ma di che stiamo a parlare?

Con qualche incidente tecnico di percorso nella diretta radiofonica notturna non poteva mancare il capolavoro per salutare i grandiosi Steppenwolf, The Pasha. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite!

E dagli grandiosi, dagli Steppenwolf a Eric Burdon and the Animals. Il passo è davvero breve, Wagyu. Ci regaliamo il capolavoro cantato magistralmente dal grande Eric Burdon, House of the Rising Sun.

e sulle note dei grandiosi Animals con il frontman Eric Burdon. Si va a concludere questa nuova puntata di Super Soul, Spartaco Superanima chiaramente vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta. Grazie per avermi scelto, ma grazie ancora una volta Wagyu per aver scelto di stare in compagnia delle good vibes che solo Radio Start riesce a regalarvi. Appuntamento al prossimo venerdì notte, la notte di venerdì, del quarto e ultimo venerdì di questo caldissimo mese di agosto, la notte di venerdì 28 agosto 2026. Ci ritroveremo nuovamente in diretta alle ore 22:45, Marco Manno Wagyu, puntuali. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, mi raccomando Wagyu, sempre sul pezzo, barra dritta, petto di cavallo. Buon proseguimento d'estate, ciao!

0: Save You.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ma cosa vuoi di più? Questa musica. Sì.

happiness. Niente repliche. Sacchi e plastica. E tu dimentica che sono solo quando sono con te.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

feels kind. Now let it go.

0: happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

da te, stavo senza cash. E voglio vivere col rap, ma devo vivere sul web, è come vivere sul set. Se inventassi una storia meglio di questa, senza la noia cliché dell'adolescenza, scoprire che a gran parte non interessa. Io ho scelto l'arte per vendere la mia merda. Ma se tenessi ogni cosa nella mia testa, voi potreste pensare che sia normale, che vi sorrida con tanta delicatezza e non sapreste perché non vi faccio male. Io voglio una barca grossa come una casa, e volevo solo una casa fra grossa come una casa. Ma una sola stanza in due quant'era piccola, la notte il letto scricchiola e al mattino ci si sfasa.

direi che lo saprei se fossi ok, ma non direi che sei flirt, le sei shell sono ok, ma poi chi sei? Io me lo chiedo ancora, e da più o meno allora, io non mi siedo a scuola, e vado a 100 all'ora, e ho avuto qualche

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

deuses. Mit der Gegend.